Garden Lure, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

meno frusta, passa il ventin della ca del ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de torma al sas, questa noc dormiron ca me, che una rosa che sfida l'onda, e

che il fumo spoglia tutta la matassa. Qualcos giappa, qualcos lassa. Tira, tira, drizza il filo e per l'assa che il

del fumo, sbroglio tutta la matassa, qualcos ciapa, qualcos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il